0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Buena vibra naranja garantizada.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Trabajando, manejando o simplemente